0: Che sei se non vede? Tu, mio padre che sta nato dovrebbe gastare sui denti. E sta vita idiota, gigante che non è tuya. È vero. No hemos querido resignarnos a dejar de vivir como estudiantes.
1: No tenemos línea de oyentes.
2: Hola, Susana.
1: Tenemos...
3: ¡Sí! ¡Hola, querido!
1: Oyentes en línea.
4: Doble A Radio.